discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. M'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fredda

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata, al